0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 50 minutos de música sin parar. En
0: Exa FM.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: In todas partes.